Whawhetai ki a tua mawhi, tau la maha o kō whai, o tau a usi ai ai e whiawhi whakakoloa koe ni ka koe e whiawhi whakaosi, tua puleruru whakaosi, e mahina ko a ko si. Pea, o kō kore pē mua ke u whakamalomalo atu pē, e tala whakatapu kakato ko Awhaki e tangata aiki sekeri tali o e